Ding da da ka doom. Ding da da ka doom. Ding da da ka doom. Ding da da ka doom. Ding da da ka di da da ka di di da ka di da da ka di di da ka di da da ka di di da ka di da di da. Ding da da ka di da da ka di ke na ka da ka di da da ka di na na ka da ka ke na ka da ka di na tu na ka da ka di da jo. Ding ding ding da da ka di da da ka di da da ka di. Ding